0: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio aan zee.
1: Mamma mia. Che calore nella discoteca.

0: Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore alla discoteca.